leggere le persone. Mi lascia una banda che finisce il tempo interno per poter accendere al vento degli sguardi, da te tra i divani delle discussioni, dalle piogge persone di protestare zitto. Ora che